0: 桂英，休得胡说！郡主啊，桂英不是贬低大宋军队，她就是打一个比喻。她说的也是事实。我杨家军确实在穆柯寨受挫，不过现在桂英是杨家人，穆柯寨的乡兵也应该归顺大宋了。哎呀，你们那公说公有理，婆说婆有理，到底谁说的对？
1: 老身也无话了，为了是非，老身觉得让桂英到兵营里去转一转。真的？
2: 不行，就他这行为做派，给官兵看见了，岂不是耻笑？
0: 哎，不是，你如何得知啊？
1: 哎呀，娘，这还用试吗？你看，这不都摆在这儿了吗？
0: 哎呀，不是，很难做出决断呢。 只要断定了，不用我多说，桂英也会潜心学习的。再说，桂英已经为将，士兵对她不熟，自然缺乏信任。
1: 对，
0: 这样如何带领重兵出征杀敌呢？公主啊，哎，你说说老身说的对不对呀？
3: 奶奶说的对
0: 啊，你看看。
4: 既然公主说了，那就让桂英到兵营里面转一转，试一试。
3: 谢奶奶。
0: 娘，要去我们一起去。如果桂英有个什么闪失，我们呢也好给她遮挡遮挡。好，好，好。那老身跟你们一同去。
4: 哎，好，走，
5: 来，走，慢点。 为了挑选突击队士兵，下面一队一格斗，上者进入突击队，晋升一级。将军请大家喝酒吃肉，外，外，别的不说了，听我的命令，第一排向前一步走，成格斗队形，散开。
4: 啊！杨将军，干什么呢？太君正在选突击队士兵，
5: 那让我们看看。是。大伙儿都听好了，要想得到荣誉，就战胜对方。你们都准备好了吗？
6: 准备好了。
5: 开始。
6: 快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快